0: passé.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. A la move la topa.
0: Oui, papa.
1: Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo, tololo. Ama na fasi fama.
0: Ina fasi.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. A la move la topa. Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo, tololo. Topa kilima so.
0: Lima.

Ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Tololo to to to to, tololo tololo to to to to. Tama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, tololo to to tololo tololo. Papa che le maso, papa che le maso.